0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance. La storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive. Si chiama Emotion.

0: super chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Come back.

Carlo Passato chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love, ti riporto al 90.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: solo, solo.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Feel the vibration. Oh, I. Let me see your hands up in the air.
4: Hola, hola, oh.
3: Honorable
4: and Raphael.
3: Woo.

0: oggi.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Scatman's World.

0: 1-1-1-1 dance dance dance.
1: One dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Kurt Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity Guru Josh era il disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: You dirty it up.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:01.

giornata di luglio, ciao a tutti, eccoci qui pronti e puntuali, buon mercoledì e benvenuti nella storia della dance. Che bello ricondividere le emozioni degli anni 90-2000 insieme a voi ogni giorno. Jean-Luc Duval è pronto a mixare tutto, c'è Dino Brown al microfono e c'è anche Todd Terry.

0: classe 1967, nato a Brooklyn, è diventato uno dei DJ più importanti del mondo perché fu uno dei primissimi ad inventare, tra virgolette, la tecnica del mixaggio insieme a Larry Levan e Frankie Knuckles. La storia della house music, questo pezzo risale al 1996, come ho detto poc'anzi. Grandissimo Todd Norton Terry, si chiama così proprio il suo verissimo nome. Tra l'altro, anche nelle produzioni lui è stato sempre avanti. Il suo primo disco risale al 1988, non era firmato Todd Terry bensì Jungle Brothers, ve li ricordate? Il pezzo in questione era I'll House You. Fallo un po' sentire, Gianluca, va.
1: Yeah,

0: Carmine Van Elden. Fosse così, cioè sarebbe scritto da qualche parte.
1: Carmine!
2: Carmine!
0: Diciamo Armando Carmine, lo chiamiamo così, almeno facciamo contento anche
1: Carmine.
0: Te.
2: Carmine!
0: Oh, non ce la fa lui, questo Carmine è un po' che è diventato un tormentone. Sai che la gente mi scrive: oh, metteteci Carmine, vogliamo sentire Carmine. No, anche voi.
1: Carmine!
0: Pure Carmine. Voi. Vi facciamo sentire Byron Singley, che riprese Sylvester. Questa è You Make Me Feel.

gli occhiali a mosca, in quel caso riprendeva Silvestro You Make Me Feel, come già detto, dal 1978. Tra l'altro questo pezzo, cosa banale che ricordo ai più, venne preso anche, anzi ripreso, da Bob Sinclair nella sua Rugby Spuddy, uno dei più grandi successi del 2006. Ce n'era un altro di Bob che andò tantissimo d'estate, sto parlando di World All Done.

Phoebe Edwards, sono sicuro che ti riporta direttamente lì. Non stiamo parlando di tantissimo tempo fa. Oddio, aspetta un attimo, ne sono passati di anni. Bob Sinclair, che ha ripreso poi Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now nella sua Rock This Party. E mi ricordo sono stati anni per Bob fondamentali, che lo hanno portato poi ad essere uno dei DJ più conosciuti al mondo. Adesso, a dir la verità, un po' se n'è sceso, nel senso, non è più nell'Olimpo dei DJ, però è sempre un grande personaggio. Poi tra l'altro è sempre qui in Italia, va ad Altamura, va in Calabria, si fa le passeggiate, le cose, viene a mettere i dischi, amico di tutti, quindi diciamo che l'abbiamo un po' adottato. A proposito del cantante Steve Edwards, mi raccomando, ricordatevi una cosa importante: fu scelto 2 anni dopo da Axwell per la sua Watch the Sunrise.

Questa ti porta direttamente al mare. Axwell e Stevie Edwards, Watch the Sunrise. Il grandissimo DJ svedese, fondatore degli Swedish House Mafia, che ci ascoltiamo.

0: 50 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

Brothers in the Space 1993. È vero, sono passati un sacco di anni, ma te li porti benissimo. E lo dico a tutti quelli che dicono: oh, Dino Brown, guarda, sei bravo, ti ascolto tutti i giorni, la storia della dance mi piace un sacco, ma mi sento anziano. Ma no, dai, che te li porti bene, anche se ne hai 50. Guardati, sembri un ragazzino. Gianluca, non sto dicendo a te che sei scavato dall'alcol, sto dicendo agli ascoltatori, perché mi piacerebbe conoscerli. Dovremmo fare una festa nazionale della storia della dance, ma ci stiamo pensando. A breve arriveranno delle belle novità. Nel frattempo noi ci continuiamo a bombardare con la musica che ha fatto la storia.

0: sonora della storia infinita. Questo è il remix di questo progetto Clubhouse, cantato da Carl Fanini, che poi 3 anni più tardi, nel 1997, fece un altro progetto. Non c'entrava assolutamente nulla, nel senso che non era dance bensì houseggiante, era Disco Fever.
1: Disco Fever.
0: Ma sì.
1: Disco Fever.
0: Adesso sto per dire una parte anatomica del corpo, però avviso le mamme, perché insomma magari tappate le orecchie ai bambini, perché questo era chiaramente Let's Skip to Disco Figa. Cioè questo era il disco figa, questo qui andavi dal DJ: oh scusa, mettimi Disco Figa, e partiva questo
1: Let's Skip to Disco Figa, Let's Skip to Disco Figa, Let's Skip to Disco Figa. Let's keep the disco.
0: Vabbè, a parte che noi i nomi li storpiavamo tutti quanti.
1: Let's keep the disco fever.
0: Let's keep the disco figa.

0: anche innervosire la nostra vicina, questa del piano di sotto, quando mettiamo la cassa un pochettino più ignorante, un pochettino più rimbalzante, si la mette, vabbè. I classici tonfi, io capisco, insomma, perché quando ero un ragazzino comprai la console e la signora sotto di me, Floriana, mi odiava, veramente. Avesse potuto, guarda, sarebbe salita su con la scopa, ma una volta è salita con la scopa intimandomi, insomma, che me l'avrebbe spaccata sulle gambe, perché adesso, insomma, diciamo che adesso sto per dire una cosa delicata. Una volta ci stava che papà, mamma ti tiravano uno schiaffetto, mia mamma mi distruggeva i mestoli addosso e anche i vicini ogni tanto si incazzavano, magari qualche cosa addosso ti volava. E vabbè, era così. La bellezza degli anni 80 e 90 che riscopri della storia della dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

bellissimo disco molto dolce degli Eiffel 65, Una notte e forse mai più, nella loro svolta verso la musica pop, perché era così. Qualche artista degli anni 90 diventato famoso con la musica dance, a un certo punto poi ha deciso di andare, di esplorare nuovi mondi. L'hanno fatto gli Eiffel, l'ha fatto Alexia e a suo modo anche un pochettino i Puffs and Scars, nonostante siano rimasti comunque sempre dance. E questa era una ballad, un disco lento che gli Eiffel insomma ci hanno donato insieme a Viaggio insieme a me e Too Much of Heaven, tre perle incontaminate. Ci metto anche Voglia di Dance All Night. A proposito di dance, cantata in italiano, la prossima è scritta da Edoardo Bennato ed è remixata, anzi venne remixata da Gigi Doug, Un giorno credi.

0: giorno credi di essere giusto e poi il giorno dopo ti alzi e non sai nemmeno più chi sei e pensi soprattutto di aver sbagliato tutto quanto. Succede. C'est la vie, Gigi Dag, un giorno credi, insieme a Edoardo Bennato, qui nella storia della dance arriva anche il
1: Disco Viaggio.

salire Lenzo Salvi, questa perla del grandissimo Mario Piperno, Mario Più Dedicated, era il 1996, disco Viaggio.

0: storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Ecco, allora, modo, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio, appunto. Si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco. Veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità. Non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 2 Polizei, 3, 4, 3, 4, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

facciamo un grande applauso a Fabio Fritelli, che purtroppo non c'è più, che appunto insomma è stato molto simpatico in questa prima parte. È il nostro momento live che ti rimanda proprio nelle trasmissioni degli anni 90. In questo caso non è la Rai con Ambra, ma poi il Festival Bar, Un disco per l'estate. Ogni tanto facciamo anche qualche incursione negli anni 80. Non so se vi ricordate, ma la scorsa settimana abbiamo sentito gli Africa Bambata presentati da Jerry Scotti. La trasmissione era azzurro. Vabbè, tanta roba. Rimaniamo sempre lì nel 1994 con Silvia Coleman.

1994, Silvia Coleman, Take My Breath Away, contenuta anche in diversissime compilation dell'epoca, tra le quali insomma una che custodisco a casa in una teca di cristallo ancora incelofanata. Sto parlando di Disco Mania Mix 6. No, non è incelofanata, perché la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era togliere immediatamente il cellophane e spararmi nelle orecchie le compilation dance che andavo a comprare. Cioè, mi crea felicità solo parlarne. Quando ero ragazzino, 13 anni nel 94, ascoltavo la dance, mi piaceva tantissimo. Il sabato, con i soldi della paghetta, me li spendevo tutti, insomma andavo nel negozio di dischi a comprarmi le compilation. E mi ricordo il

0: momento di felicità appena arrivato a casa. Non salutavo nessuno, ciao mamma, ciao papà, giusto così perché andavo dritto in cameretta a spararmi nelle orecchie la mia bella compilation nuova. E poi mi leggevo i titoli, c'era quel profumo, no, della cosa nuova, e anche il vinile profumava tantissimo. Ma il CD, sai, appena stampato, appena aperto, insomma, tanta roba. Di quella compilation lì, la Disco Media Mix 6, vi abbiamo fatto sentire anche lo spot la scorsa settimana. Jean-Luc, facciamo una doppietta, lo rimetti di nuovo, dai, momento nostalgia, va.
1: Da Rete 105, Disco Media Mix numero 6, l'unica doppia dance compilation al prezzo di un solo CD. Disco Media Mix 6 regala Disco Media Mix Top of the Year, il meglio della dance 94. Disco Media Mix 6, non una compilation, due.
0: Mamma mia che roba, ci vuole l'applauso alla Disco Media Mix 6. Da quella compilation lì ci ascoltiamo anche Automatic Sex.

0: Mi ricordo questo pezzo, la prima volta che lo ascoltai in radio rimasi veramente di stucco. Dico, no, ma questo che pezzo è? Era avanti veramente tantissimo. D'altronde prodotto da Claudio Zennaro, lo stesso che creò Eins, zwei, Polizei di Modo, che abbiamo proprio sentito in questa puntata della storia della dance. C'erano pochi pezzi avanti così all'epoca, nel 94, forse qualcosina che arrivava dalla Germania. Mi piacerebbe intervistare Claudio Zennaro per capire se è nata prima Eins, zwei, Polizei o questa Automatic Sex appena ascoltata qui, della storia della dance.
1: La storia della dance.

9, alla quale moltissimi sono affezionati. Abbiamo degli anni d'oro nella musica dance. Per me sono 94, 95 e 96. E poi subito dopo arriva il 1999 con Bla Bla Bla, con Lady Violet, con Mabel, con Another Way di Gigi D'Agostino, con Loving Times degli Web. Ce ne sono veramente tantissimi. Ma adesso torniamo indietro al 95 con il No Mercy.

0: uscita nel 1995, loro sono i No Mercy e questo è Where Do You Go, gruppo creato in Florida da Frank Farian. Ne abbiamo parlato diverse volte qui nella storia della dance. Questo Frank Farian, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, è lo stesso che ha creato i La Bouche. Vi ricordate? Insomma, abbiamo pensato che era bellissimo che la stessa mano ha creato i La Bouche e anche i Boney M, che poi hanno fatto la storia della musica disco funky degli anni 70-80, Boney M ripresi dal protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90.

0: 7 Grammy Award e ha venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo, mamma mia. Tra l'altro produttore anche di Uptown Funk insieme a Bruno Mars, in questo caso è andato a ripescare il disco dei Bone AM che era Sunny. Ce ne sentiamo un pezzettino, Gianluca? E dai, va!
1: Eh sì, dai!
0: Ci sta! Ci abbiamo preso gusto con la musica 70-80. E ci mancherebbe altro. Bone AM, Sunny!

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
18: One Dance. One Dance. One.

0: estate del 1998, Santos
1: Antonio
0: insieme a Sabino.
2: Cammine.
0: No, scusami Gianluca, non hai capito, sono Santos
1: Antonio
0: e Sabino.
2: Cammine.
0: Non sono Antonio e Carmine, se no avrei detto Antonio e Carmine, se sono Santos e Sabino.
1: Antonio
2: Cammine.
1: Antonio
2: ormai Cammine
0: è partito, vabbè. Antonio e Carmine insieme a Santos
1: Antonio
0: e Sabino.
2: Cammine.
0: Ma io non lo so se è fissato con sia Antonio e Carmine. Sai che la gente mi scrive: oh ragazzi, ma Antonio quando arriva?
1: Antonio,
0: no, non cominciate anche voi con sto Antonio e Carmine.
2: Cammine.
0: Gianluca
3: Carmine.
0: Ma allora stendiamo un velo peloso e adesso If You Buy This Way Girls.

mamme che siete all'ascolto, perdonate la pseudo parolaccia se dico che questo titolo di disco è un po' paraculo, perché si chiama If You Buy These Records Your Life Will Be Better, ovvero se compri questo disco la tua vita andrà meglio. Ecco, una bella promessa, non so se è successo a tutti. Per quanto mi riguarda, io comprai il vinile di questo disco dei Tamperer, la vita non è che mi sia cambiata. È partito anche l'allarme della R Moscia, vedi, mi sono impegnato a non dire Tamperer, ero lì proprio attento, e invece mi è scappata, e che ci volete fare? Riprende tra l'altro Material Girl di Madonna, i Tamperer, che erano Fargetta e Alex Farolfi. Ci ascoltiamo proprio il primo dal 1995 con la sua Midnight.

La sua For Your Love è il pezzo che quasi va a chiudere la puntata del mercoledì. Anche oggi è stata una goduria nel riascoltare 40 anni di successi, e adesso si viaggia, si vola con il disco di Web.

0: Rihanna con Change 1994 e il pezzo che chiude la storia della dance. Noi torniamo esattamente tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Sono almeno 10 i morti nel massiccio attacco russo di stanotte su Kiev. 56 i feriti, riferiscono le autorità cittadine. Colpiti vari edifici residenziali, un hotel, un pronto soccorso. Registrati danni in una trentina di località all'interno del distretto della capitale. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti. Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince in 3 set col portoghese Borges e centra il terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro a Roland Garros.
5: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda.
4: Il caldo concede una tregua, oggi solo 2 città bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The end.
7: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance. Oh, I-

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo con un disco del 1985 delle Pointer Sisters, Dare Me, per poi arrivare anche al 2004 con questa canzone diventata poi Stupid Disco di Junior Jack, producer belga famosissimo all'inizio degli anni 2000, e subito dopo Crash Squad con Make Your Move con la voce di Lika Morgan. E come dicevo, adesso c'è Dare Me delle Pointer Sisters.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live dal Dance Star Award.
2: It's M&S presents The Girl Next Door called
3: If You Wanna.

0: It all started like this.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola. Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open Sea.

progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What Is Love, un super classico, Hathaway.

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su Andance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993, anche questa di Robin S, Show Me Love.

apre questa canzone di Robin S, Show Me Love, che ho ballato con voi qui su On Dance nella Memory Chart. E adesso Captain Hollywood Project, More and More.

brividi lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993. Siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: Yazoo Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance sono le 9.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo, almeno 13 morti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, ma altre città dell'Ucraina. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Dopo non essersi fermato a un'alta, un posto di blocco, è finito fuori strada dopo un impatto frontale con una gazzella dei carabinieri. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo. E rossa in Veneto, arancioni in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, danni anche in Liguria. Tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fils e Coboli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buscova e Paolini, Golubic. Mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana altri 3 incontri dei sedicesimi. Alle 21 Spagna, Austria, all'1 Portogallo, Croazia, alle 5 del mattino Svizzera, Algeria. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
6: The end.

0: E con questa splendida sigla tutta da cantare apriamo una nuova puntata di Tendance qui su Undance. Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e vi porteremo a spasso nella musica dance. Lo faremo prendendo un trentennio, lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, da qui il nome del programma Tendance. Siamo prontissimi con la prima sequenza, vedo già il DJ Lele Alberganti davanti alla sua luccicante console. Nella prima sequenza vi porteremo dal 2021 fino al 2001. Dal 2021 per l'appunto risentiremo i nostri amici Medusa con Paradise. 10 anni prima, dal 2011, anche Pitbull con la voce di Chris Brown e International Love. Apriamo la sequenza dal 2001 con una canzone che ha fatto esplodere i coni delle discoteche e ci ha fatto saltare come non mai. I Fratelli Prezioso e la voce di Marvin con Let's Talk About The Man.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: e Medusa dal 2021, dal 2011 abbiamo risentito anche International Love di Pitbull e Chris Brown, e dal 2001 Preziose Marvin con Let's Talk About The Man. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata l'app, andate su Google Play o sull'Apple Store. Siamo pronti con la prossima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2018, tra poco, risentiremo Alice Merton nella versione remix di No Roots. 10 anni prima, dal 2008, Lady Gaga con Just Dance apre la sequenza dal 1998, la meravigliosa Music Sounds Better With You degli Stardust.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

0: No Roots, no Roots, mi raccomando, la versione remix di Alice Merton.
1: Ha fatto la battuta.
0: Alice Merton dal 2018, 10 anni prima, dal 2008 anche Lady Gaga con Just Dance, e dal 1998 abbiamo riascoltato una straordinaria Music Sounds Better With You degli Stardust. Questa è Tendance solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reloaded. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a vivere l'ultima sequenza di oggi di Tendance. Dal 2020 risentiremo Let's Love, David Guetta e la voce della cantante australiana Sia. 10 anni prima, Daxos con Barbara Streisand. Apriamo la sequenza dal 2000 con Flakma e Tokas Miracle.
2: Tendance, ogni giorno su One Dance.

That's Love, la voce è quella di Sia, la produzione affidata al DJ francese David Guetta dal 2020, dal 2010 abbiamo risentito anche Barbara Streisand dei Duck Souls e dal 2000 Fragma con Tokas Miracle. Ma come avrete già notato dal sottofondo, l'atmosfera si è fatta molto pettinata perché è arrivato il momento l'elegante. Tra poco risentiremo Rockin' Romance di Joy Salinas.

0: Anni 90, abbiamo risentito anche il Rockin' Romance di Joy Salinas nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenze. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: One Dance. Qui suona la storia.
16: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Vi facciamo rivivere un sacco di ricordi meravigliosi con il nostro spazio dedicato alla dance di quei decenni. Ben ritrovati da Lauretta. Riascolteremo anche R.E.M. con Losing My Religion. Michael Stipe e la sua band pubblicarono nel 1991 questo pezzo iconico, simbolo di un'intera generazione.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mosca rivendica l'attacco di stanotte sull'Ucraina definendolo una rappresaglia da quelli terroristici dell'Ucraina stessa contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, fa sapere Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. Sono stati scomunicati le Febriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. Dopo il caldo intenso, l'allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Basket, l'Italia torna in campo per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione mondiale 2027. Stasera azzurri in casa dell'Islanda, domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
4: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi portiamo nel 1979 con i Delegation e You and I, per poi continuare con una versione più pettinata del 2010, ed è quella di Triple X, Feel the Same, e infine dal 2001 con la voce di Chris Willis, Billy Webb con Supersonic. Ma subito You and I dei Delegation.

chiudere il nostro spazio abbiamo sentito anche Feel the Same di Triple X e You and I, la versione originale dei Delegation del 1979. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Bumblebee, Crime of Passion, live dal Giro Festival del 2000.
2: Bumblebee, eccola qua di fianco a noi. Ciao.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Molto bene, grazie.
2: Sei un po' emozionata, mi dicevi che questa è la prima volta in televisione.
3: Sì, che canto sì, la prima volta, sono... speriamo bene.
2: Dato il tuo pezzo è una canzone tra le più programmate in radio ed è il numero uno dei dischi più ballati in Italia in questo momento, è uno dei dischi dell'estate. Bumblebee, Crime of Passion, un pezzo di Mike Oldfield che si ispira agli anni 80, ovviamente rivisitato e corretto nello stile dance attuale, l'ascoltiamo questa sera al Giro Festival. Crime of Passion, Bumblebee.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da... Iperceramica!
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in...

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

Labrador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su One Dance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Siamo nell'autunno del 97, anche con la prossima.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. E insieme a Lauretta Vostra facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni, tutte da

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our news.
6: Mondiali, gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0 e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi, sotto di 2 gol contro il Senegal fino all'86esimo, ribaltano tutto a pochi secondi dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, 2-1 in rimonta anti-Repubblica Democratica del Congo. Per i Tre Leoni ci sarà il Messico. Stasera si riparte con Spagna-Austria alle 21, poi Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Per quanto riguarda la nostra nazionale, tiene banco la questione CT. Ascoltiamo Malagò, neo presidente federale.
7: Non ho parlato al telefono, né ho visto né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
6: Tennis a Wimbledon oggi in campo 5 azzurri, Sonego Diallo, Cobolli Duckworth, Berrettini Fields, tra le donne Grant Buzkova e Paolini Golubic, domani il ritorno di Sinner contro Brooksby, ieri il successo su Borges. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: calde della vostra vita con i tormentoni che caratterizzarono quei mesi caldissimi. Tra poco dal 2013 Wake Me Up Avicii, dall'estate 2002 TVAB di Molella Ti Voglio Ancora Bene e dall'estate 1998 Nisha con Restless.
1: Summer Vibes su One Dance.

Lacrimuccia pronta a scendere ogni volta che sentiamo un pezzo di Avicii. Era Wake Me Up dall'estate 2013, Team dal 2002, Molella con TVAB, Ti Voglio Ancora Bene, e anche Neja con Restless. La prima tripletta di questo appuntamento firmato Summer Vibes. Ogni giorno durante l'estate su Andance vi riportiamo nel passato con la musica più calda.

estate 2024 con Shadows Odd Night. Era Gigi Dug su And Dance con le Summer Vibes. Prima Yves La Rocque Rise Up dall'estate 2007, da quella dell'85 anche Madonna con Into the Groove. In arrivo tra pochissimo Ma Chérie del DJ Antoine.

del 2012 con questa canzone che fu uno dei tanti tormentoni legati a quell'estate calda. Era Mascheri, prima David Guetta con Stay Don't Go Away, ma anche Freemasons con Love On My Mind. Si chiude così questo appuntamento Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto, al

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi, le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Rick James con Super Freak dal 1981, nel 1990 ripresa poi da MC Hammer con You Can Touch This, che si aggiudicò un Grammy come miglior brano R&B.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Rick James Super Freak qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:59.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dagli anni 80, esattamente dal 1983, con una canzone che ha fatto la storia della musica ed è Every Breath You Take dei Police, con un basso storico veramente pazzesco, quello di Sting, che è stato ripreso anche nel 1997 con la voce di Faith Evans, che poi era la moglie di Notorious B.I.G., al quale era dedicata proprio questa canzone I'll Be Missing You. Ma attenzione, perché nel 2017 c'è un altro remix da segnalare di Every Breath You Take, I'll Be Missing You di Kurt Osh. Ma subito l'originale dei Police.
2: Contaminazioni.

I'll Be Missing You di Carl Hoche va a chiudere lo spazio di oggi, ma prima anche I'll Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans e i Police con Every Breath You Take. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up. Live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan Adams.

0: con Don't Give Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle

Se voi c'eravate in quell'autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart. Il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart.

prezioso e Marvin con Voglio vederti danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Punky.
1: Punky. Qua. 1996. Punky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, Desireless, Voyage Voyage, al primo posto nelle classifiche di ben 12 paesi.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Voyage Voyage di Silas qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Napoli.

0: contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neopresidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
1: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella del direttore tecnico.
0: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: The end.
3: Sei su One Dance.
4: Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

discoteca, personaggio fantastico, simpaticissimo e soprattutto uno dei DJ più umili che abbia mai conosciuto. Era DJ Antoine con Love Me Once. E adesso Made

Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart, insieme alla nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace.

0: storia su One Dance.
1: È un disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Comodo di Mauro Picotto.

La pausa del disco è ispirata a Sweet Lullaby dei Deep Forest, che insieme a Mauro Picotto hanno ridepositato un'altra versione del loro disco chiamata Save a Soul, proprio rifatta apposta per essere inserita all'interno di Komodo. L'originale dei Deep Forest era questo qui.

0: Sweet Lullaby, i Deep Forest, che appunto riprendevano una ninna nanna delle Isole Salomone. Ci siamo gustati una super pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, l'italo disco protagonista con Mico Mission, al secolo Pier Michele Bozzetti con How Old Are You dal 1984.
0: One Dance Classic.

ascoltato How Old Are You, Miko Mission su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14.

0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ten Dance. Solo qui su One Dance, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Siamo pronti a intraprendere questo viaggio attraverso la musica dance e lo faremo prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni con ben 3 sequenze. La prima sequenza di oggi è questa. Vi porteremo dal 2016 fino al 1996. Tra poco risentiremo Benny Benassi con Paradise. 10 anni prima, dal 2006, Bob Sinclair con una hit planetaria, World of Dawn. Apriamo la sequenza con un gruppo italiano, i miei amici Stefano e Ciro di Datura, dal 1996 con Mantra.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Assi dal 2016, dal 2006 Bob Sinclair con World Hold On, e dal 1996 Ida Tura con Mantra. State ascoltando Tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o su Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Pronti per la prossima sequenza? Il DJ delle alberganti è già davanti a una cassa di birre.
1: Fuori onda.
2: Guarda, ti devo dire che così brutta la situa alla fine non è.
0: È già davanti a...
1: In onda.
0: È già davanti alla console e dal 2019 ci farà riascoltare tra poco Sorry di Joel Corry. Prima ancora dal 2009 Lady Gaga con Bad Romance. Apriamo la sequenza dal 1999 con DJ Dado e Forever.
3: Tendenze su One.

0: Earl Corey, dal 2019 e dal 2009 anche Lady Gaga con Bad Romance e dal 1999 il mitico DJ Dado con Forever. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, cercate la sezione Reloaded e poi Tendance, che è quello che state ascoltando in questo momento. Siamo pronti con l'ultimo trentennio, dal 2020 andremo fino al 2000. Dal 2020 riascolteremo Hollywood di Gigi Doug, 10 anni prima, dal 2010 Stromae con A Love on Dance. Apriamo la sequenza dal 2000 con la signora Viola, Lady Violet, questa è proprio Maranza, la signora Viola, Lady Violet con Beautiful World.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

di Gigi Doug dal 2020, 10 anni prima anche Stromae con Alors on Danse, e dal 2000 Lady Violet con Beautiful World. È arrivato il momento l'elegante, come avrete già notato dal sottofondo, e noi abbiamo già stappato una bella bottiglia di bollicino, un bel Franciacorta oggi, perché il pezzo è veramente elegante. Nerios Dubwork con Sunshine and Happiness.

0: Sunshine and Happiness di Nerios Dubwork nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenza qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia. Rock my heart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Awards.

0: su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti da Dino Brown. In questa pillola di storia vi parlo di uno dei più grandi successi del 2000, ovvero The Bomb di Love Connection.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 15.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura. Al secondo turno di Tyra Grant, la 18enne azzurra, è stata eliminata dalla ceca Buscova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina.

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance. One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa. Disco molto dolce, si chiama Moment.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Abbiamo ascoltato Fragma Tocca's Miracle qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Grave incidente sul Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro e massimi storici, scrive la Premier a Federmanager. Di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: 10 anni prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls, e dall'estate 2016 Don't Be So Shy, Eminem.
1: Summer Vibes su One Dance.

importanti nell'ambito dell'electronic house music, appena sentito qui su One Dance con The Business, la canzone di Tiesto del 2020. Prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls e Imani con Don't Be So Shy. Benvenuti nelle Summer Vibes, tra pochissimo dall'estate 2011 con Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan, dall'estate 1993 Culture Beat con Mr. Vane e da quella dell'84 un super classico firmato Alphaville, Big in Japan.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

brano stupendo del 1998 della cantante britannica Karen Ramirez, raggiunse l'ottavo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito nel giugno di quell'anno e la vetta della classifica statunitense, la famosissima Hot Dance Club Play, nel 2001, quindi 3 anni dopo. In Italia arrivò solo, si fa per dire, alla posizione numero 10. Non tutti sanno che in realtà questo pezzo è una cover di un disco degli Everything But The Girl. Il titolo originale è I Didn't Know I Was Looking For Love.

0: proprio questo qui, l'originale degli Everything But The Girl del 1993, ovvero 5 anni prima. Così abbiamo ricordato anche Karen Ramirez in questa super pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Tennis: a Wimbledon si spezza il sogno Tyra Grant, eliminata al secondo turno dalla ceca Bouskova. In serata in campo anche Jasmine Paolini. Domani invece toccherà Sinner, atteso da Brooksby al terzo turno. Mondiali: alle 21 Spagna-Austria apre la serata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia agli ottavi. Le squadre di Ronaldo e Modric si sfidano a l'una di notte. A chiudere la serie di partite il match tra Svizzera e Algeria, l'unico che interessa la parte destra del tabellone. Formula 1: si avvicina il Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenze per i piloti. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. I motori si accendono domani con le prime e uniche libere. Sabato la sprint, domenica la gara lunga. Basket: torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda. Palla 2 a Reykjavik alle 21:45 italiane. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

America, dove in quel lontano 93 non è che insomma la dance era proprio la musica di bandiera degli americani, che sono sempre stati più ferrati sul rap, hip hop e R&B, e invece Miss Vain arrivò addirittura lì. Beh, basta sentire il pezzo, è veramente una meraviglia. Altro disco famoso dei Calcio Beat era Got to Get It, che abbiamo sentito anche un sacco di volte qui nella storia della dance, e poi l'altro che in realtà andò benissimo in tutto il mondo, in Italia però passò inosservato. Sto parlando di Anything. Attenzione alla chicca, questa l'abbiamo già fatta sentire, ma una ripassata non guasta mai.

Lo stile è sempre quello. Quanto era bella la musica Eurodance. C'era prima il rapper e poi la cantante. Che arriva, e come se arriva.

Era proprio questo la caratteristica, anzi era questa femminile, la caratteristica della musica Eurodance, la parte rappata. E poi la cantante con questa voce. Anche i La Bouche erano formati così, ma tantissimi altri chiaramente. Anche i Two Brothers on the Four Floor, mi ricorda Jean-Luc. Ce n'è una in Italia che ha avuto un sacco di successo. Lei era da sola invece, bastava solo lei. Corona dal 1995, Baby Baby.

0: Sue cover erano veramente vendute negli anni 90, cioè lui è diventato famoso grazie a queste cose qua, no? Pensate com'era importante la musica dance, non solo compravamo i CD dance ma anche chi faceva le cover bizzarre come Leone di Lernia. E poi scusate, tieni i peli, c'entra anche con me perché io porto il cognome dell'epilatore, no? Del Brown. Io vado in giro ad epilare le persone, di secondo lavoro faccio quello, eh.
1: Brown trova il suo massimo.
0: Eccolo.
1: Brown System 1, 2, 3, no. Ricaricabile. Il massimo delle funzioni.
0: Sì.
1: Il massimo della funzione.
0: Ma non sono.
1: Brown System 1, 2, 3.
0: Non è.
1: Che è il massimo, si vede.
0: Sì.
1: Che è il massimo, si sente.
0: Io sono Brown, però come James, ricordatevelo, eh.

anche in questo caso Festival Bar del 1996, Alexia con The Summer is Crazy. Ogni tanto vi riportiamo d'estate nei Festival Bar perché hanno segnato profondamente la cultura della musica in Italia. Tra l'altro in quel 1996 The Summer is Crazy era anche lo stacchetto proprio del Festival Bar, che venne condotto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, e c'era anche Corona. Vinse in quell'estate sia nella categoria dei singoli sia in quella dell'album un ragazzo che non era più ragazzo, italiano, famosissimo negli anni 80 e anche nei 90, ma tuttora è uno dei cantanti più famosi al mondo. Ma avete capito? Cioè, voi vi ricordate chi vinse il Festival Bar del 1996? Era lui!

questa canzone mi apre dei cassetti, mi riporta direttamente a quell'estate. Mi ricordo che mia mamma aveva comprato la cassetta di Eros Ramazzotti. L'album si chiamava Dove c'è musica. E la cosa bella degli anni 90 è che io ascoltavo la dance, che piaceva anche ai miei genitori. Dicevano sì che era un po' truce, però piaceva a tutti, no? E a noi ragazzini che amavamo la musica dance piaceva anche la musica che sentivano loro. Eros Ramazzotti era un esempio proprio di quello che sto dicendo, no? Non è come adesso che i figli ascoltano la trap e i genitori la schifano. Una volta eravamo tutti più uniti, no? Era tutto più bello. Poi chiaramente ognuno aveva i suoi gusti, aveva qualche preferenza diversa, però mi ricordo che io passavo i pomeriggi d'estate ad ascoltare le compilation dance, poi un po' di Eros Ramazzotti, poi passavo la compilation del Festival Bar e vabbè. In quell'album lì c'era anche un altro pezzo. Gianluca ha preso nella versione spagnola. Sera, ah sì. Ma l'hai fatto apposta o ti sei sbagliato? Come passea. Si è sbagliato, me l'ha confessato. Ma sì, c'erano un sacco di bei dischi. Guardate, non è facile per un artista al Festival Bar vincere sia nella categoria dei singoli che in quella dell'album. Però Eros Ramazzotti aveva fatto, a parte Più bella cosa che divenne un tormentone, ma c'erano dischi come questo, Sarà l'aurora e poi...

0: questa sella gemella è bella, bella, dai. Abbiamo ricordato così anche l'album di Eros Ramazzotti e adesso dritti al 98 con Madonna.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

la versione remix di un disco straordinario di Madonna, ovvero Frozen. Mi ricordo l'originale, si sentiva ovunque, non a caso arrivò al numero uno in più di 30 paesi in tutto il mondo. Tra l'altro andatevi a riguardare anche il video su YouTube appena avete un attimo di tempo. Madonna era avantissimo, aveva ulteriormente cambiato il look e c'è quel video quasi psichedelico di un disco che ha fatto la storia, che stai ascoltando qui nella storia della dance. L'album di Frozen era Ray.

0: canzone che dava il nome a quell'album, prodotto quasi interamente da William Orbit, che negli anni 90 era un DJ famosissimo. L'ascolteremo integralmente qui nella storia della dance e adesso si viaggia.
1: La storia della dance.

Uscì nel 2005 ma diventò uno dei più grandi successi del 2006. Emozione pura con The Shiny Star, il disco di Get Far, cantato dall'immenso Saggi Rei. Non ho mai capito se si dice Saggi o Saghi, chiedo scusa, però insomma credo Saggi, io l'ho sempre chiamato Saggi Rei. Tra l'altro subito dopo Shiny Star arrivò un altro pezzo di Fargetta, era Music Turns Me On, e poi nel 2008 di nuovo la coppiata Get Far e Saggi Rei con All I Need, te la ricordi?

0: Vi stimo, fratelli. Vi stimo, fratelli.
1: Certo, Shiny Star era più bella, però magari questa qualcuno se la ricordava. Apriamo i cassettini della memoria ogni giorno nella storia della dance. E adesso in arrivo un'altra perla.
2: Disco Viaggio.

0: questo pezzo per l'epoca era avantissimo, 1995, uscito sulla famosissima etichetta Bonsai Records, i Quadran con Eternally, qui nella storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...
14: Iperceramica!
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: 51esimo disco più venduto in Italia nel 1994, grandissimi Cappella, direttamente dagli studi bresciani della Media Records, che ricordo ogni volta perché in quegli studi sono nate delle perle che hanno fatto la storia della musica dance italiana nel mondo. E ci tengo anche a fare un applauso al grande Gianfranco Bortolotti. Oh, pensate voi, nel 94, 51esimo disco più venduto in Italia. Tra l'altro poi ne piazzarono un sacco i Cappella, perché alla posizione numero 46 c'era You Got To Let The Music e alla 25 Move On Baby. Adesso uno giustamente gli viene la curiosità, dice: scusa, Dino Brown, quali sono stati i primi 5 dischi più venduti in Italia nel 1994? Te lo dico subito. Allora, numero 5 Ice MC con It's A Rainy Day, al numero 4 La Bush con Sweet Dreams, e ci mancherebbe, al numero 3 Yusundur e Nene Cherry con 7 Seconds, numero 2 Bruce Springsteen Streets of Philadelphia, e all'1 Corona con The Rhythm of the Night. Tanta roba!
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

If You Wanna Be My Only, grande pezzo cantato da colei che negli anni 90 ci ha fatto innamorare della sua voce, purtroppo non c'è più, Melanie Thornton, la stessa dei La Bouche, ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che vi ricordo non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Vi dico che gli Orange Blue fecero poi uscire un altro pezzo, tra l'altro progetto tutto italiano dietro al quale si celava Diego Abaribi, ovvero DJ Aladino, subito dopo If You Wanna Be My Only,

Sentite le sonorità come erano cambiate già rispetto a If You Wanna Be My Only. Beh, quello, questo disco, adesso non me ne voglia il grande Aladino, è leggermente minore rispetto a If You Wanna Be My Only, forse perché io sono più affezionato

0: Game era l'estate del 1999, vi faccio sentire una chicca. Neja ospite a Super Estate che parla un po' della sua carriera e dei suoi gusti. Sentite qui.
1: A Super Estate Neja!
2: E allora, Neja, senti, io ho letto la tua biografia, così ho dato giusto un'occhiatina. Ma ho letto di musica celtica e di gospel.
3: Sì, esattamente.
2: Con la dance.
3: Sì. Dice che non ci azzecca?
2: No, parliamone.
3: Ho sempre cantato musica gospel, musica jazz, musica celtica da quando ero piccola. E poi casualmente ho fatto un provino di musica dance con il produttore di Modena e da lì è iniziato tutto.
2: Ho capito.
3: Tutto il progetto.
2: È iniziato il progetto. Quindi cosa preferisci? Dimmelo in confidenza. Tanto...
3: Beh, sono due cose diverse, dai. Sacro e profano.
2: Infatti ho detto cosa preferisci.
3: Preferisco cantare.
2: Ho capito, quindi va bene qualunque cosa. Non si sbilancia, allora le piace più il gospel, ma non l'ha detto. Grazie ancora, Neja, Super Estate!
0: Facciamo un grande applauso a Neja, una mia carissima amica, tra l'altro una bellissima ragazza.

1996 la versione remix dei Fool's Garden di Lemon Tree, diventata famosa nel nostro paese anche grazie allo spot del limoncello. Vedi, adesso mi farei un goccino di limoncello per digerire, guarda, sai la scusa, no? Per digerire, anche se non hai mangiato niente, un goccino di limoncello ci sta. Per te Jean-Luc è troppo dolce, te vai di Jack Daniels e basta, cioè sei proprio monotematico. Tra l'altro l'originale di questo pezzo risultò essere il 60° disco più venduto del 1996, alla posizione numero 59. C'era questo che sta arrivando, Hysterikiko.

0: grande pezzo di Steri Kigo, si chiama Want Love, come detto poc'anzi era il 1996. Sapete che recentemente stiamo parlando anche tanto di compilation? Bene, questo pezzo era contenuto nella compilation del Festival Bar, la versione 2 era Festival Bar Super Dance Battito Bis, così si chiamava, perché c'erano talmente tanti tormentoni che quell'anno il Festival Bar fece uscire due compilation. Di una ho anche lo spot, ve lo faccio ascoltare, senti un po' qui.
1: L'estate non è una vera estate senza la compilation Festival Bar. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi dell'estate in una compilation che non finisce mai. Compilation Festival Bar, in doppio CD o in doppia cassetta. The summer
0: is crazy. Bello, bello, bello, facciamo un applauso alla compilation del Festival Bar, tanta roba.
2: La storia della dance, chicca.

0: storia della dance. Grande Franco Moiraghi. Franco è l'unico del cui, insomma, del quale, come si dice, mettiamo il nome giusto. No, perché sennò di solito parte
1: Carmine.
0: Esatto, Carmine. Parte Carmine, invece lui si chiama Franco. E ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Era appunto Baby All Me qui nella

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18.
2: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo, in corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis, Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
7: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
9: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
8: A vista d'occhio proprio.
9: A vista d'occhio, devo parlare con questo. No, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon. Sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka. Siccome Blavka? Blavka, ecco.
8: Ah, Blavka.
9: Blavka.
8: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che gioca nell'Inter, no? Cioè, Blavka.
9: Blavka. The song is?
10: Right in the Night.
9: Right in the Night, tra poco. Ciao.
11: Allora, benvenuti al Festival Bar. È ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka. Come on!

0: che arriva dal 2000, loro sono i Fragma, due DJ tedeschi che crearono prima la base di questo disco, si chiamava semplicemente Toccame, e poi pensarono di mashupparla con un disco di Coco Chanel, ovvero I Need a Miracle, e lì è diventata Toccas Miracle, uno dei classici casi di mashup che negli anni 90-2000 uscivano ufficiali e riuscivano ad arrivare dappertutto. Un altro che mi viene in mente è Nella Notte degli 883 insieme a Confusion di Bolella, ma poi ci sono altri esempi che fece anche Stefano Secchi, e poi Musti insieme ai Dandy Warhols. Mi è partito il cagnone sui Dandy Warhols, non riesco a dirlo. Vabbè, un'altra perla dei Fragma è la nostra Chicca of the Day,
1: la storia della dance. Chicca

0: grandissimo Stefano Secchi, che ha presentato in questa occasione Oscar con questa bellissima Voyage, Voyage, da una parte Children, dall'altra Desireless, pezzo degli anni 80 che arriva dalla Francia. Ne parlavamo poc'anzi dei mashup degli anni 90-2000 e Stefano Secchi è stato uno dei primi a inventare, tra virgolette si fa per dire, i mashup, ma soprattutto è lui che ha inventato, e in questo caso posso dirlo sul serio, il Megamix, o meglio la versione italiana del Megamix. Tra l'altro sono andato a prendere una chicca, lo spot della prima compilation Disco Megamix prodotta proprio da Stefano Secchi. Sentite qui che perla.
1: Disco Megamix è un programma di Rete 105, finalmente in compilation in tutti i negozi di dischi.

0: Giovanotti. Poi dice come mai ci siamo innamorati.
1: La grande classifica dance di Rete 105 presentata da Stefano Sicchi. Oh yeah.
0: Sentite che bello.
1: Discomania Mix, finalmente in compilation su CD, album e cassette.
0: Album, mamma mia.
1: Discomania Mix.
0: Oh, inarrestabile. Io farei un applauso perché questi sono veramente gli spot dei primi anni 90, tutto mixato, ci si dava veramente da fare. E la radio è un po' calata per queste cose, insomma, tranne la nostra, ma il resto diciamo che... No dai, sto scherzando, a proposito di mashup, cioè non sto scherzando, veramente una volta ci si impegnava in maniera molto più massiccia. E un altro mashup, l'abbiamo nominato poc'anzi, 883 nella notte.

Confusion del grande Molella, questa risale al 1993, la sua Confusion era del 92. Ce ne sentiamo un pezzettino, perché di solito ascoltiamo sempre questa versione qui.

0: La versione ufficiale di Confusion è Grande Molella, fatta da lui e cantata da Debbie French, la stessa che poi ha ricantato, o meglio ha prestato la voce alla sua Change, ascoltata proprio questa settimana qui nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

la mitica Jenny con Feel the Rhythm, il remix è quello degli Usura, tornati indietro anche in questo caso al 1993 e adesso un anno più tardi con gli Anticappella.

0: ascoltando
1: La storia della dance.
2: La storia della dance
1: con Dino Brown.
3: Una grandissima festa sta per arrivare. Sabato 4 luglio a Capo di Ponte, provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console, il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: One Dance. Qui suona la storia.

0: Natura con la voce di Danny Losito, questa è The Side, mi ricordo contenuta anche nella compilation ufficiale del Festival Bar di quell'anno, dove c'erano dei pezzi tipo Blackwood, My Love For You, c'era Gala con Let The Boy Cry, Chase con Obsession, Simon J, Wanna Be Like Man, i Typical con Hidden Passion, e poi c'era anche un altro pezzo che abbiamo inserito nello spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Voglio essere da subito sincero con voi dicendo che questo pezzo mi ha sempre fatto venire l'orticaria, ma non si può dire che non fu un successo degli anni 90. Si chiama From Disco to Disco e lo sapevate già, Whirlpool Production inserito nel nostro spazio Non Solo Dance. Ecco, questo sta a significare che per me questo non è un disco dance, anche se scalò le classifiche dance dell'epoca. Nel riascoltarlo adesso magari storgo un po' il naso, ci vorrebbe una versione remix magari un attimino più oseggiante. Tra l'altro è disco prodotto proprio in botta, perché i Whirlpool Production erano lì nello studio, bevevano, si sente del ghiaccio, secondo me si sono fatti anche qualche canna e hanno creato questa From Disco to Disco. C'è un altro esempio di disco creato come dire in preda ai fumi dell'alcol, li metto tutte e due, erano gli Afroman con Because I Got a Heart, te la ricordi sicuro? Dai, ma sì, ma sì. And I know why, why, yeah, hey, cause I got high, and cause I got high, and cause I got high. La la la da, da, da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. Ecco, questo mi piaceva molto di più di From Disco to Disco. Pull right over and stop, but I was high. Hey. La, la, da, da, da. E te li immagini, no? Questi seduti su un divano che si passano i torcioni con gli occhi tutti viola che fanno il suo disco. Afroman, bel progetto. A proposito di bere, arriva un'altra chicca. Beh, qui cambiamo atmosfera. Si chiama Drink to Get Drunk.

pensate che questo fu uno dei primi singoli di Sia, si chiama Drink to Get Drunk, la versione remix dei Different Gear o Different Gear che dir si voglia, arrivò al numero uno della classifica inglese e quindi tanta roba. A proposito di house music che ci è rimasta nel cuore e nella mente, beh, questo è un pezzo straordinario, 1999, M&S, Sunset Nuggets.

0: M&S con il Salso Nuggets. Abbiamo anche aperto la bollicina. Grande Gianluca, vedi che proprio mi hai letto nel pensiero. Avevo un po' la gola secca. Tra poco torniamo con gli SMS.
1: Sei su One Dance.

House riprendevano un disco dei Clash, grande pezzo anche questo, cioè grande pezzo rispetto a Rhythm Is a Dancer degli Snap, non è un grande pezzo, però ci è rimasto nel cuore, fu anche discretamente ballato proprio a

0: settimana. Torniamo, come dico sempre, tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50 che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
6: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. Let me be.

0: dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

trovati nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di

la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

migliore, Rude Van Rijn, il rapper Tony Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It. A chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990, e se vi è piaciuta, la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Il Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Fly Control.

0: È stato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Jakarta, American Dream. Live da Dance Star Award.
2: Here with American Dream, it is Jakarta.
3: Jakarta.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Urban Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi abbiamo un bel triplete e iniziamo dal 1985 con la versione originale di questa canzone che è Ti Sento dei Mattia Bazar. È stato veramente pazzesco il successo che ha realizzato questa canzone, al punto che hanno realizzato anche una versione in spagnolo e una in inglese, Te Siento e I Feel You, che poi è diventata nel corso del tempo anche una canzone dance grazie al remix di Bob Sinclair nel 2023, e anche techno. Infatti abbiamo la versione techno remix sempre di Ti Sento dei Mattia Bazar, che ascoltiamo subito in versione originale.
2: Contaminazioni.

sento dei Mattia Bazzar a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Ti sento, versione remix di Bob Sinclair, e poi l'originale del 1985 dei Mattia Bazzar. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: tradotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.
2: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

0: It Just Won't Do, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti da Dino Prowl. In questa pillola ti parlo di With the Swing, Let Me Go.

770 nell'originale degli anni 80, che ha ispirato poi la versione degli anni 90 sentita poc'anzi di Molella e Phil J, che in realtà insieme avevano già avuto successo firmando l'anno prima nel 97 questa bellissima It's a Real World.

0: sette un pezzettino di It's a Real World di Molella e Phil J in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.

guardo il finestrino. Santos e Sabino con la loro canzone felice ha aperto la Memory Chart. Questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di farci tornare all'estate del 1998, quando tornò con un'altra parrucca colorata di blu Paradisio dal Belgio con Bandolero.

ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny!

pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.

0: dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con un pezzo storico che riprende le parole del film L'Arcano Incantatore, diretto da Pupi Avati, anch'esso del 1996. Prophecy con appunto L'Arcano Incantatore.

0: conosciuto anche come Rosa di Rose Prophecy, l'arcano incantatore, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live a un disco per l'estate 1994. Avenstone, All Aboard.
2: Un altro piccolo evento è questo Festival dei Giovani. Un altro giovane leone, anzi sono due. Due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco. Eccolo qui, l'urlo per Avenstone, All Aboard.

0: Abbiamo ascoltato Aven Stone All the Boards qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un gruppo che faceva trip hop, un gruppo inglese, quello degli Olive, che avevano realizzato questa bella canzone che si chiama You're Not Alone, che nel 2002 è stata remixata anche da ATB, che sentiremo dopo, ma subito l'originale.
1: Contaminazioni.

Not Alone di ATB, versione remix del 2002, prima ancora Leo Live con You're Not Alone, questo gruppo inglese che aveva realizzato questa canzone veramente bellissima. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Marmotte, West Bam 1997, Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: gonna see my old pop and I know never gonna see so pop and I smoke.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento, selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1999. Vinse un disco per l'estate e partecipò a tutte le tappe del Festival Bar. Neja, The Game.
2: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game.
3: Neja! Vai! Vai, si comincia!

0: Star 1999, Neja, The Game. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei successi dell'estate del 1999.

Paola Peroni e Ottomix, e pensate, arrivò al numero 3 della classifica italiana nell'agosto del 1998. Qui The Back on Popper riprende uno dei più grandi successi degli U2, o U2 che dir si voglia, ovvero New Year's Day. Questo è l'originale degli U2 ripreso dal progetto Back on Popper, e vi svelo anche un'altra piccola chicca, perché Gigi D'Agostino riprese lo stesso brano nel 1996.

0: anni prima rispetto a Bacon Popper, Gigi D'Agostino con Ibne, protagonista di questa pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
4: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Diablo, erano i Datura, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Madonna con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.
3: Dammi tua mano e venga conmigo. Vamonos al

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: Toto e Gigi Doug, Angel Symphony, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.